almeno io lo so quanto ho perso, quanto ho vinto. Just like you did before.